0: Radio Calima.
1: Radio Calima.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Kalima.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore, su e giù nel mezzo delle scale,

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:33 minutos.
2: Sono le 3:33 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. 1984.

0: Ça fait du bien.
1: Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:32 minutos.
2: Son le 4:32 minuti. Radio Calina.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Hantavirus è stato rintracciato a Milano, un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina, arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma, è stata sottoposta a un test per Hantavirus. Il campione sarà analizzato allo Spallanzani di Roma, insieme a quello prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico. Catherine Birmingham, la madre della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sta meglio intanto ed è rientrata nella struttura protetta una delle figlie portate in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori. Guerra nel Golfo e muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari in risposta allo stallo dei negoziati. Teheran però replica se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Il calcio, dopo aver incassato anche l'appoggio della Lega di Serie B, l'ex presidente del CONI Malagò dovrebbe depositare in Federcalcio questa mattina la sua candidatura alla presidenza. Le elezioni federali sono in programma il 22 giugno. Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare agli internazionali d'Italia 2026, il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti, battendo Andrea Pellegrino e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronta lo spagnolo Hordar. Ed è tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarà una giornata carica di energia e dinamismo. Approfittate di questa spinta positiva per mettere in moto nuovi progetti e perseguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Toro, sarete al centro dell'attenzione grazie al vostro carisma e alla vostra presenza magnetica. Approfittate di questa energia per ispirare gli altri e condividere le vostre idee con il mondo. Gemelli, dedicate tempo ad esplorare nuove idee e nuove prospettive. Aprite la mente e il cuore all'avventura e alla scoperta. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e lasciatevi guidare dal vostro spirito libero. Cancro, sarà una giornata ideale per concentrarsi sul benessere personale. Fate attenzione alle vostre risorse e cercate di gestire le vostre finanze con saggezza. Dedicate tempo a voi e alle attività che vi portano gioia. Leone, sarà importante concentrarsi sui dettagli e lavorare con precisione per ottenere risultati positivi. Mettete in ordine le vostre priorità e concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione. Vergine, sarà una giornata favorevole per riflettere sulle vostre ambizioni e gli obiettivi a lungo termine. Prendetevi del tempo per valutare le vostre strategie e pianificare il vostro futuro. Perseguite i vostri sogni con determinazione. Bilancia, la complicità nella coppia sarà al massimo, coinvolgendo positivamente famiglia e amicizie. Un complimento diretto vi farà sentire apprezzati, portando gioia e felicità nella vostra giornata. Scorpione, riceverete una notizia che vi renderà felici e spensierati, soprattutto in ambito amoroso, con una piega inaspettata e positiva. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare gioia e ottimismo. Sagittario, siate orgogliosi dei vostri successi e preparatevi a cogliere nuove opportunità lavorative. Mantenete gli occhi ben aperti per individuare eventuali occasioni vantaggiose. Capricorno, la giornata sarà tranquilla, senza grandi alti o bassi. Prendetevi cura delle persone a voi care e siate gentili anche con voi. Potreste incontrare una persona importante durante la serata. Acquario, approfittate della vostra positività e dinamicità per mettervi in gioco e dimostrare tutto il vostro valore. Siate propositivi e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, dimostrando il vostro impegno e la vostra determinazione. Pesci, affrontate i cambiamenti nelle relazioni con ottimismo e coraggio e tirate le somme dei problemi passati per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sul presente e cercate di lasciarvi alle spalle eventuali ostacoli. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Smiles. La speranza è come il sole che getta le ombre dietro tutti noi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1976.

0: Kalima.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: Io questo maggio mi sta volando.
1: Tempus fugit.
0: Mi sta volando, a te no.
1: Ti vola? Beh, siamo già a metà maggio. Pensa che tra due settimane è finito.
0: Mamma mia. Andiamo al mare? Andiamo al mare.
1: Certo.
0: A mostrare le chiappe chiare. Allora, oggi Peppi all'ignoranza artificiale torna per parlarci di cosa?
1: Del Bluetooth.
0: Ah, wow.
1: Hai visto come l'ho detto bene? Bluetooth.
0: Come? Ridilo.
1: Bluetooth.
0: Wow, Bluetooth.
1: Wow. E ci spiega, insomma, da ignorante artificiale, qual è? Cos'è il Bluetooth?
0: Sai chi lo dice benissimo, Bluetooth?
1: Chi?
0: Secondo me. Giovanotti, secondo me.
1: Bluetooth.
0: Bene.
1: Popoli, nazioni, Bluetooth.
0: Poi oggi torna il genio della settimana. Attenzione.
1: Ladri?
0: No, però è una tizia che vince dei soldi, scappa, e poi il resto della vicenda ve lo racconto dopo. Genia bene. Indiscussa. E concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Mi dispiace, ma siamo al secondo capitolo delle battute brutte.
1: E andiamo.
0: Sono un po' meglio di ieri, però.
1: Beh, ieri erano
0: forse,
1: molto carine.
0: Forse. Radio Calima.

0: mi sentivo mancare un qualcosa. Hai presente quando hai quella sensazione di aver dimenticato? Ora ho capito cos'è. Mi sono affacciata, cioè ho rivolto lo sguardo alla finestra e non c'è il
1: non
0: tipo,
1: c'è Sal.
0: Non c'è il tipo al balcone.
1: Sal da balconi.
0: Sal da balconi non c'è.
1: Forse
0: oggi
1: sta all'Eurovision.
0: Ma nessuno, insomma, nessuno può dire che non torni dopo. Chi lo sa?
1: Ma magari si è preso solo una pausa.
0: Può darsi, sta darsi. Anche perché sta lavorando duro da parecchi giorni.
1: Insomma, andiamo tra silicone e saldature.
0: Andiamo dalla nostra Peppia, che è meglio.
1: Peppia oggi spiega il Bluetooth. E quindi oggi abbiamo chiesto a Peppia di spiegarci una tecnologia che tutti usiamo, ma che nessuno ha mai davvero capito. Il Bluetooth. E Peppia risponde: il Bluetooth è quando due dispositivi decidono di parlarsi, ma solo se tu non vuoi che lo facciano.
0: È vero, è vero.
1: Perché il Bluetooth funziona così: tu lo attivi, lui non trova niente; tu lo riattivi, lui trova tutto tranne quello che ti serve.
0: Oppure vanno in conflitto due dispositivi e si collega sempre quello che non ti interessa,
1: quello che sta da un'altra parte, in un'altra macchina ad esempio. Il nome Bluetooth, spiega Peppia, viene da un re vichingo, perché anche lui, come il Bluetooth, univa le cose, ma non sempre funzionava. Gli auricolari Bluetooth ad esempio si collegano sempre al dispositivo sbagliato. Tu vuoi il telefono? Loro scelgono il computer del vicino. A me è capitato,
0: veramente?
1: Sì. Io mi sono una volta collegato con il... Io volevo collegare il mio telefono con il mio Alexa. Per sentire la musica,
0: e
1: non da telefono.
0: E si è collegato all'Alexa del vicino.
1: Del vicino. Perché poi mi sono reso conto, Alexa di qualcosa, un altro nome, che non dirò, perché sennò dico il nome della mia vicina di casa, quindi... Non l'iraniana, l'altra, dall'altro lato.
0: Come va con le iraniane? Tutto
1: bene,
0: posto?
1: Bene. Sì, continuano a urlare.
0: Sei riuscito a capire di cosa discutono?
1: No. Ma comunque non è compito mio rigliare.
0: Fatelo, cioè, un corso di iraniano anche
1: Lo farò.
0: Vabbè,
1: di persiano. Vabbè, comunque la filosofia del Bluetooth, spiegata da Peppia, è che il Bluetooth è un insegnamento di vita. Se vuoi davvero connetterti con qualcuno, non usare il Bluetooth. E questa era Peppia, l'unica intelligenza, o meglio ignoranza artificiale, che non si connette mai, nemmeno con se stessa.
0: Beh, però ci ha lasciato con un forte messaggio, bello profondo.
1: Hai visto? Perché da ignorante, da giullare qual è Peppia, comunque ti spara la verità.
0: Sì, ci percula tutti. In effetti volevo dire una cosa, ma la sono dimenticata.
1: Perché non sei connessa con il tuo Bluetooth.
0: No, con me stessa. No, dicevo, in effetti sì, dovremmo connetterci più. Mi è scesa la lacrimuccia, questo volevo dire.

0: chiesto alla nostra AI, la nostra IA, la nostra Peppa, la nostra intelligenza artificiale, che in realtà è un'ignoranza artificiale, che cos'è il Bluetooth. Vabbè, ha detto diverse cose, ci ha lasciato sempre con la sua battutina tagliente finale. Andiamo ai messaggi.
1: I messaggi sono di Giulia e di Francesco. Ciao,
0: ciao
1: ragazzi.
0: Giulia, ciao Fra.
1: Ciao Fra. Il mio Bluetooth, scrive Giulia, si collega sempre alla macchina del mio vicino. Io voglio ascoltare la musica, lui si sente i miei vocali. Quando Peppi ha detto che si connette solo quando non vuoi, ho capito che non sono sola.
0: No, figurati, siamo tanti.
1: Ma mi capita.
0: Siamo tanti.
1: Guarda, l'altro giorno, sai che adesso su Spotify puoi avviare delle gemme.
0: Sì, ma quindi, tu hai qualche contratto con Gmail, Spotify?
1: Beh,
0: no,
1: sono cose che usiamo tutti.
0: Puoi avviare delle gemme, sì.
1: E l'altro giorno mi fa: ti vuoi unire? Il mio telefono mi fa: ti vuoi unire alla gem di Sonia? Stavo in macchina da solo. Ma chi è Sonia?
0: Nel traffico?
1: Davanti a me non c'era. Era una strada piuttosto poco frequentata.
0: Ok.
1: Davanti a me non c'era nessuno. Dietro di me una macchina che faceva la mia stessa strada. Okay. Ho detto: sarà questa Sonia. Mi faccio avvicinare. Era una ragazza.
0: Abbassi il finestrino e dici: Sonia!
1: Sonia, mi sono unito alla tua gem. Che poi puoi cambiare le canzoni.
0: Sì, sì. Ci sono le playlist condivise anche. Sì, sì, sì. Vabbè, andiamo da Francesco.
1: Francesco scrive: i miei auricolari Bluetooth si collegano al computer dell'ufficio anche quando è spento. Non so come sia possibile. Credo che Peppi abbia ragione. Il Bluetooth ha una sua vita e non gli piaccio.
0: Sì, oppure il dispositivo che ti serve si connette al telefono del tuo amico e non al tuo, non si capisce perché.
1: Sì, è incredibile.
0: Oppure che ne so.
1: Oppure sai una cosa fastidiosa che mi capita con gli auricolari, quelli col filo, purtroppo ormai li spezzo, quindi non li ho più comprati. Quelli Bluetooth che ho, ogni tanto, non sempre, si connette solo una cuffia, solo un auricolare. Ma
0: no,
1: perché?
0: Vabbè, bruttissimo quando si scollega mentre stai parlando.
1: Anche, però almeno, però io preferisco quello che uno sì, uno no.
0: Ah sì?
1: Perché?
0: Guarda, io ne uso uno soltanto invece.
1: Ah dai,
0: sì, perché
1: sì,
0: sennò...
1: che poi andrebbe, in realtà la guida andrebbe usato uno solo.
0: Uno solo, oppure c'è l'impostazione, questo me lo insegna non Android, l'altro, insomma iPhone. Ho scoperto che c'è una, con le AirPods c'è una funzione, riduci rumore, cioè ti ovatta proprio.
1: Sì, certo.
0: O se no c'è una funzione di come dire, tu senti chi parla ma senti anche tutto l'ambiente intorno.
1: Ah.
0: Sì, serve apposta per guidare, credo. Va bene, dopo questa lezione di tecnologia di
1: Bluetooth,
0: possiamo chiudere per adesso qui questo capitolo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio da antivirus. L'uomo ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera a focolaio per Johannesburg. L'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Sono state ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze disperse durante un'escursione in montagna. Le donne si erano perse nella zona compresa tra i comuni di Leonis e Poggio Bustone, nella provincia di Rieti. La notizia del ritrovamento delle quattro è stata confermata dal soccorso alpino. Dalla pressione fiscale alla fuga dei giovani, passando per energia e piano casa, Giorgia Meloni oggi torna nell'aula del Senato per il Question Time, una giornata che avrà al centro soprattutto i temi economici. Il calcio: finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma stasera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter, Chivu con il dubbio su Ciccio Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram, che si è allenato in gruppo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: il genio della settimana tra pochissimo. Questa volta non è un ladro, non sono tanti ladri, non è neanche un poliziotto, insomma non è niente che ha a che fare con diciamo
1: la giustizia,
0: ma anche sì. Abbiamo a che fare con delle vincite, jackpot
1: milionari.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche alla Spalmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama l'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. Alla Spalmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Radio Calima recomienda.
6: Terapia LNT, para ayudarte a recuperar tu bienestar superando estrés, insomnio, dolores físicos y más. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria en zona Mesa y López. Terapia energética laspalmas.com.
7: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
8: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace.

0: della settimana di oggi, anzi di questa settimana, sì. La genia, ok, sì. Della settimana, sì. È una donna che vince dei soldi e scappa.
1: Dove?
0: Però vi vado a spiegare meglio. Allora, innanzitutto un uomo regala un gratta, sì, e vinci alla sua compagna per l'8 marzo.
1: Ok.
0: Lei lo gratta e vince 500.000 euro.
1: Ulla.
0: Che fa? Invece di festeggiare con lui, deposita il biglietto in banca, cioè va per,
1: sì,
0: e scappa a Modena. Poi tra l'altro scappa, ti aspetti in Brasile, no, ma a Modena.
1: Che fuga.
0: E sparisce nel nulla. Cioè proprio si lo lascia questo poveraccio,
1: sì,
0: perché evidentemente non voleva dividere la vincita.
1: Vabbè, però te l'ha regalato lui.
0: Succede poi una mezza faida, una guerra, perché il compagno, giustamente sentendosi tradito, ma non tanto perché magari lui neanche te le avrebbe chiesti, insomma,
1: no,
0: però il compagno, sentendosi tradito, l'ha denunciata, la denuncia per ottenere la sua parte di soldi, perché dice: io i soldi non li volevo, ma tu sei scappata, mi hai fatto l'infamità, ti vado a denunciare
1: e mo mi dai i soldi.
0: E mo mi dai i soldi, a parte che non so quanto sia legale, nel senso che tu, se me l'hai comprato, me l'hai regalato, vabbè, comunque
1: è quello il problema.
0: Senza entrare troppo nel dettaglio, cosa succede? Colpo di scena, la beffa, perché quando l'agenzia delle dogane riceve il biglietto per il controllo finale, scopre che è perdente. Quindi i due avevano scambiato un numero per un altro, quindi niente vincita, copia distrutta, figuraccia nazionale. Lei è dovuta poi rientrare a casa, ovviamente lui non l'ha più voluta.
1: Allora, lei,
0: che io mi sono chiesta, perché ho approfondito la notizia,
1: sì,
0: e mi sono chiesta: come ha fatto a vincere, a scappare, se la vincita era fasulla?
1: Sì.
0: Come funziona?
1: Vabbè, è scappata perché aveva magari qualche soldino.
0: No, perché mi sono accorta che ho approfondito proprio che tu vai a, diciamo, riscuotere, ok?
1: Sì, sì.
0: Nel frattempo che loro fanno tutta la pratica, verificano, eccetera.
1: Nel frattempo ti danno i soldi?
0: No, ti segnalano come vincitore, no?
1: Ok.
0: Però poi è da verificare, c'è una pratica lunga.
1: Certo, certo.
0: Quindi lei, diciamo, ha fatto i conti senza l'oste.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è «Qual proposta, tal risposta». Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909 da Piazzale Loreto a Milano prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981 in Piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Remis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

Non abbiamo capito se tra lui e lei chi vince il premio di genio della settimana. Lei vince dei soldi con un biglietto del Gratta e Vinci regalato da lui l'8 marzo. Crede di incassare la vincita, nel frattempo scappa, se ne va a Modena, non chiedetemi perché a Modena. Lui insomma si arrabbia, giustamente le fa causa, vuole la sua parte di vincita, e nel controllare questa pratica si accorgono che in realtà né uno

0: nell'altro avevano vinto niente, quindi lei ha perso il fidanzato, hanno litigato, si è sfasciata una coppia, vabbè, eccetera eccetera eccetera. Andiamo ai messaggi. Marco ci dice: ragazzi, questa è proprio una storia da non ci credo finché non la vedo.
1: Vero.
0: Un gratta e vinci è spesso motivo di discussione, dice Marco, quindi un malinteso, un attimo di distrazione, si passa da coppia felice a fuga a Modena e denuncia in tribunale. Ma la cosa più assurda è che loro hanno scoperto che il biglietto non valeva niente. Non oso immaginare la figuraccia di lei. Sì, in effetti, chissà se lei, cioè il risvolto qual è stato, se lei è tornata o a questo punto.
1: Beh, lei è tornata.
0: Ma io
1: con
0: sarei
1: la
0: rimasta
1: coda tra le gambe.
0: No, io sarei rimasta a Modena, cioè per orgoglio.
1: Per orgoglio, e non mi sarei mai più presentata,
0: esatto,
1: nemmeno nella città dove vivevo.
0: Giulia dice: io sto cercando di immaginare la scena. Lei convinta di aver vinto mezzo milione, lui che si sente tradito, la banca che riceve il biglietto, e alla fine l'agenzia che dice: ragazzi, era tutto sbagliato. Peggio di una commedia. Sì, Giulia, sembra proprio una di quelle storie da cinepanettone quasi.
1: Ne faranno un film, chissà.
0: Potresti farlo tu.
1: Potrei.
0: Col fantatrailer.
1: Un fantafilm.
0: E concludiamo con Luca che dice: il vero colpo di scena non è la fuga o la denuncia, ma che nessuno aveva vinto nulla. In pratica una coppia distrutta per un errore di lettura e un sacco di drammi inutili. Posso dire, scrive Luca, dici Luca, puntini puntini, e sottoscrive: ma controllare prima? Me lo sono chiesto anch'io Luca, ma poi c'è tutta un iter lunghissimo, quindi lei in effetti ha fatto i conti senza l'oste.
1: Cara, come si chiama la ragazza,
0: Giulia?
1: Della
0: vicenda?
1: No, De, che ha scritto il messaggio, la protagonista della vicenda, non c'è il nome.
0: No, non abbiamo il nome, ma andrò a controllare meglio, so solo che è scappata a Modena.
1: Quindi se state a Modena sappiate che tra di voi c'è una ragazza che la prima vittoria potrebbe mollarvi. Quindi uomini, attenzione. Radio Kalim.
2: En Costa d'Eje, en el pueblo canario, late un corazón italiano. Disfruta de auténtica comida italiana preparada con cura y con los mejores productos de Italia. ¿Quieres saborear una verdadera pasta y una pizza rica y crujiente con una vista impresionante al océano? Cuore Italiano Pizza e Pasta te espera en la avenida San Eugenio Domínguez Alfonso 1, en el Centro Comercial Pueblo Canario, local 201.
3: Reserva tu mesa en el 661107803.
4: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Canarie.

0: Si continua con la puntata di oggi, dopo la storia della coppia sfasciata per una finta vincita al Gratta e Vinci. Abbiamo hashtag flop and roll, tra poco tornano le battute brutte. Sei contento?
1: Sono molto contento.
2: Kalima!

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'antivirus ha rintracciato a Milano un turista britannico che ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg. Si trova ora in quarantena al Sacco, il suo test è negativo. Effettuato il test anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile diretta a Roma. La donna si è poi recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. 9 anni dopo la sfarzosa visita in Cina nel suo primo mandato, Donald Trump torna a Pechino promettendo che Xi Jinping andrà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno. Il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale. La guerra nel Golfo, Teheran avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. È l'ultima di una serie di minacce incrociate tra Iran e Stati Uniti che, insieme a preparativi militari e negoziati indiretti, accompagnano una tregua fragile e una situazione di stallo. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i 3 figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia anglo-australiana. Il tennis: Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026. Il numero 1 al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo Andrea Pellegrino e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Zverev, affronta lo spagnolo Jordar. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarà una giornata carica di energia e dinamismo. Approfittate di questa spinta positiva per mettere in moto nuovi progetti e per seguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Toro, sarete al centro dell'attenzione grazie al vostro carisma e alla vostra presenza magnetica. Approfittate di questa energia per ispirare gli altri e condividere le vostre idee con il mondo. Gemelli, dedicate tempo ad esplorare nuove idee e nuove prospettive. Aprite la mente e il cuore all'avventura e alla scoperta. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e lasciatevi guidare dal vostro spirito libero. Cancro, sarà una giornata ideale per concentrarsi sul benessere personale. Fate attenzione alle vostre risorse e cercate di gestire le vostre finanze con saggezza. Dedicate tempo a voi e alle attività che vi portano gioia. Leone, sarà importante concentrarsi sui dettagli e lavorare con precisione per ottenere risultati positivi. Mettete in ordine le vostre priorità e concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione. Vergine, sarà una giornata favorevole per riflettere sulle vostre ambizioni e gli obiettivi a lungo termine. Prendetevi del tempo per valutare le vostre strategie e pianificare il vostro futuro. Perseguite i vostri sogni con determinazione. Bilancia, la complicità nella coppia sarà al massimo, coinvolgendo positivamente famiglia e amicizie. Un complimento diretto vi farà sentire apprezzati, portando gioia e felicità nella vostra giornata. Scorpione, riceverete una notizia che vi renderà felici e spensierati, soprattutto in ambito amoroso, con una piega inaspettata e positiva. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare gioia e ottimismo. Sagittario, siate orgogliosi dei vostri successi e preparatevi a cogliere nuove opportunità lavorative. Mantenete gli occhi ben aperti per individuare eventuali occasioni vantaggiose. Capricorno, la giornata sarà tranquilla, senza grandi alti o bassi. Prendetevi cura delle persone a voi care e siate gentili anche con voi. Potreste incontrare una persona importante durante la serata. Acquario, approfittate della vostra positività e dinamicità per mettervi in gioco e dimostrare tutto il vostro valore. Siate propositivi e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, dimostrando il vostro impegno e la vostra determinazione. Pesci, affrontate i cambiamenti nelle relazioni con ottimismo e coraggio e tirate le somme dei problemi passati per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sul presente e cercate di lasciarvi alle spalle eventuali ostacoli. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Smiles. La speranza è come il sole che getta le ombre dietro tutti noi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Non me ne vogliate, ma il mondo è pieno di battute brutte. Chi sono io per non raccoglierle tutte? Fa anche rima, ti ho fatto la filastrocca.
1: Addirittura.
0: Hai visto? Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, la nostra rubrica che, con la scusa di mettere le mani avanti, fa veramente delle battute bruttissime. Non sempre, ma oggi è uno di quei
1: oggi
0: giorni.
1: Oggi dici che si può battere un record?
0: Ma in realtà oggi non sono neanche tanto male. Sai perché? Ci siamo immaginati, è presente...
1: Il western.
0: Esatto.
1: Il film western.
0: La solita... Esatto, bravi, mamma mia, incredibile. Potremmo andare avanti così tutto il tempo. Sembra un po' il gabbiano di settimana scorsa.
1: Certo.
0: Dicevo, hai presente proprio l'immagine dei due cowboy, insomma, il più veloce del West, chi spara per primo, insomma, un botta e risposta.
1: Sì.
0: Tra l'azienda che ti propone un lavoro e tu che vai a fare il colloquio.
1: Ah, certo. Ah, beh, okay. Sì.
0: Allora, immaginati questa scena. Qual è lo stipendio che vorresti?
1: Wow.
0: E lui risponde: quanto sareste disposti a offrirmi?
1: Certo.
0: Beh, devi sempre ribattere.
1: Che tensione, no?
0: Esatto. Poi, perché hai lasciato il tuo lavoro precedente? Perché il vostro ultimo impiegato è andato via? Sarebbe bello da chiedere.
1: Certo,
0: Cioè, capito? Questi fanno
1: che sfida. Testa alta.
0: Perché hai un buco sul curriculum? Perché la posizione lavorativa è aperta da 6 mesi? Bello. Poi, perché sei disposto... No, scusate, senza perché. Sei disposto a fare straordinari? Siete disposti a pagarli?
1: Certo.
0: Che spesso sono gratuiti.
1: Io li faccio gli straordinari. Ma tu
0: me li paghi? Perché dovremmo assumere proprio te? Non mi sei di aiuto però, mi devi essere di supporto.
1: Certo.
0: Perché dovremmo assumere proprio te? Perché dovrei lavorare proprio per voi? Quindi il consiglio è: quando andate ad un colloquio, preparatevi sempre la controdomanda, che probabilmente non funziona e vi scarteranno. No. Però fa.
1: Però che cojones!
0: Molta scena!

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima busca comerciales con experiencia para la venta de publicidad en Gran Canaria y Tenerife. Llama o envía un WhatsApp al 627-629-553. Radio Calima.

0: terminato oggi con un'atmosfera un po' western, con
1: molto il buono, il brutto e il datore di lavoro.
0: Sì, e con le doti canore del nostro Alo, che è un produttore di colonne sonore, se non lo sapevate,
1: sì, sì, sì.
0: Fatte con
1: diversi.
0: La bocca. Stavo per dire con il. Vabbè. Che dire?
1: Senti quest'altra,
0: No, no, ma io ti lascio andare avanti,
1: Sentito il.
0: Va bene, vi salutiamo.
1: Ti ho lasciato senza
0: sì,
1: parole.
0: Sì, vi salutiamo, che è meglio. Torniamo domani con Alessandro Bisogni.
1: E con la nostra cowgirl Alessandra Bellotti.
0: Paravarama. Qui al Comedy Radio Show.
1: Pensavo il western Comedy Radio Show.
2: Radio Calima.

0: Bentrovati, buon mercoledì 13 maggio con il GR delle buone notizie. Nuovo tributo a Silvio Berlusconi a 3 anni dalla sua scomparsa. Dopo l'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa, anche Portofino dedica un luogo simbolo al cavaliere. L'amministrazione comunale ha inaugurato la nuova passeggiata a Silvio Berlusconi, un suggestivo percorso immerso nel verde all'interno del parco di Castello Brown. Il sentiero, che parte dal molo Umberto I, era uno dei preferiti dell'ex premier durante i soggiorni liguri per raggiungere Villa dell'Olivetta, storica residenza della famiglia. Dopo anni dominati da discipline sportive più lente e introspettive come yoga e pilates ed allenamenti personalizzati esplosi nel post-covid, nelle palestre di tutto il mondo sta tornando grande protagonista la musica, e lo fa con un'energia tutta nuova grazie al boom della dance fit, l'allenamento che unisce fitness e ballo in un mix esplosivo di ritmi globali. Il fenomeno è arrivato anche in Italia con il Dance Fit Festival 2026, una vera maratona di allenamento a suon di musica che ha portato a Roma star internazionali del settore. Fino al 17 maggio torna Villa Aperta in Brianza la manifestazione che per 2 weekend apre al pubblico dimore storiche, ville nobiliari e luoghi d'arte tra le province di Monza e Brianza, Milano, Como e Lecco. L'edizione 2026 coinvolge 48 siti distribuiti in 35 comuni e propone un calendario di iniziative dedicate a cultura, famiglie e percorsi nel territorio. Tra le protagoniste c'è Villa Cusani Traversi Antona Tittoni Adesio, scelta come simbolo della manifestazione grazie al parco romantico e agli ambienti legati a Piermarini e Palagi. Avrebbe compiuto 94 anni in questi giorni Valentino Galavani, il più grande couturier italiano, scomparso nel gennaio scorso, e ha lasciato un segno indelebile nell'Olimpo della moda. La notizia dell'emissione di una moneta celebrativa a lui dedicata ha fatto il giro del mondo e riscosso ampio applauso. Realizzata dall'Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato in 2 versioni, d'oro e d'argento, verrà emessa nel corso di questo 2026. La moneta, si legge nella nota della Fondazione Galavani, rende omaggio a una figura simbolo dell'eccellenza italiana, protagonista assoluto della storia della moda internazionale grazie a una visione creativa che ha saputo coniugare eleganza, bellezza e straordinaria maestria artistica. È tutto il GR delle buone notizie, vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: In Costa Adeje, nel Pueblo Canario, batte un cuore italiano. Assapora un buon cibo italiano cucinato con cura e con i migliori prodotti italiani. Vuoi mangiare una vera pasta e una pizza buona e croccante con vista mozzafiato sull'oceano? Cuore Italiano Pizza e Pasta ti aspetta in Avenida San Eugenio Domínguez Alfonso 1, nel centro commerciale Pueblo Canario, locale 201.
2: Prenota il tuo tavolo al 661 1078 03.
3: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima,

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Sono le 9:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono 6 i casi sospetti di antivirus in Italia. Dopo i 4 che erano sul volo KLM, sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. Sono risultati entrambi negativi ai test effettuati. Sacco Bacari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina, che ha illustrato i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un ventenne. Una ragazzina minorenne è finita in ospedale a causa di un pestaggio commesso da parte di 3 coetanee. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì 8 maggio nella città di Rovigo. La giovane, di origine nordafricana, sarebbe stata presa per i capelli, tirata e strattonata. Il motivo dell'aggressione sarebbe di natura sentimentale. Sono 2 governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%, è quanto emerge da un sondaggio di SVG. Il calcio: finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Tavares e Taylor. Nell'Inter, Chivo con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram, che si è allenato in gruppo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: Buongiorno da Davide Poli. Iniziamo con lo scontro istituzionale che agita l'arcipelago. Il presidente Fernando Clavijo ha sollevato pesanti critiche contro il governo di Madrid per la gestione del caso Ondius a Tenerife, denunciando una mancanza di trasparenza sui protocolli sanitari applicati nel porto di Granadilla de Abona. Per il settore primario arrivano notizie importanti. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al piano di assicurazione agraria per il 2026, stanziando 315 milioni di euro per proteggere le aziende agricole dai rischi climatici, una misura fondamentale per la stabilità delle nostre campagne. A Tenerife, il Cabildo ha confermato che per la stagione in corso saranno pienamente operative l'ecotassa e il nuovo sistema di controllo degli accessi al Parco Nazionale del Teide, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità ambientale del sito più visitato dell'isola. Spostandoci a Lanzarote, si celebra l'eccellenza delle nostre coste. Per il 2026 sono 52 le spiagge canarie che hanno ottenuto la bandiera blu, con Arrecife e Teghise che si confermano ai vertici per qualità dei servizi e purezza delle acque. Infine, a La Palma, è stato pubblicato il nuovo bando per le sovvenzioni destinate ai giovani agricoltori. L'iniziativa mira a favorire il ricambio generazionale e a frenare lo spopolamento delle aree rurali attraverso incentivi diretti per le nuove imprese zootecniche. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh mio...

0: verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Ben ritrovati su Radio Calima, la radio italiana in Canarias, in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. E buon mercoledì!
2: Oggi è il 13 di maggio, cari amici, Verdi, Bianchi e Rossi, beh, siamo un po' noi e siete anche un po' voi. Questa è l'ora, il programma che dedichiamo interamente all'Italia, dall'inizio alla fine. L'argomento, beh, sarà lei, il nostro meraviglioso paese, la nostra meravigliosa Italia. Partiamo alla scoperta dei modi di dire e dei proverbi italiani. Abbiamo scelto uno oggi. Avere l'asso nella manica, vi è mai capitato di usarlo? Secondo me sì, e secondo me è un qualcosa che vi ha portato anche del giovamento. Si va a tavola poi la puccia salentina, direttamente da lì, l'assaggeremo metaforicamente parlando, e poi tanto altro, l'agenda, i proverbi, i compleanni e le date che hanno segnato la storia del nostro paese, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Beh, siamo pronti a partire!
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1998.

0: mercoledì 13 di maggio, ancora ben ritrovati, sono Francesca Romana, questo è Verdi Bianchi e Rossi, do il bentornato a Giallo, ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: E come sempre, quest'ora dedicata all'Italia e al nostro bel paese, cominciamo con l'agenda, quindi si va subito con le date, quelle che hanno segnato la storia del nostro paese, un po' di annate Giallo, giusto?
1: Sì, partiamo un po' da lontano, 1871, in Italia il Parlamento approva le leggi delle guarentigie, cioè i rapporti con il Vaticano. Poi nel 1909 parte da Milano il primo Giro d'Italia, 8 tappe per 2448 chilometri.
0: Che tra l'altro in Italia cadrà la finale il 31 di maggio.
1: Esatto,
0: abbiamo ancora un po'.
1: E vinse Luigi Ganna all'epoca. Nel 1918 la battaglia del Monte Corno, il tenente Carlo Sabatini al comando di un gruppo di 4 arditi attacca e sconfigge un presidio austriaco sulla cima del monte e guadagnandosi così la medaglia d'oro al valore. Nel 1950 nel circuito di Silverstone prende per la prima volta la gara di Formula 1, e la prima gara nella storia, il mondiale andrà all'italiano Nino Farina. 1981 Mehmet Ali tenta di assassinare Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro a Roma, e nel 1999 Carlo Azeglio Ciampi diventa il 10° presidente

0: sono matta.
1: Io. Allora, 11:10, Barbie, ti vedo presa da tante cose. Sì, cosa che succede?
2: No, sono presissima perché tu l'hai vista l'esibizione di Sal da Vinci ieri sera?
1: L'ho vista non in diretta, l'ho vista in e ce l'ho pronta anche qui.
2: Ecco, esatto. Guarda come siamo coordinati, Roby. Non l'avevo neanche visto, ce l'avevi già pronta. Siamo proprio ormai, siamo come. Ti ricordi le mucchine della Milk?
1: Sì,
2: tutto coordinato.
1: Sì, assolutamente. Possiamo fare le gemelle Kessler da questo.
2: Io non so se lo stacco di coscia mi aiuta, però ci possiamo provare. Il capello ce l'ho.
1: Bene, io no. Quello è un altro problema. Allora.
2: È stato molto bello. In realtà pare che il nostro Sal da Vinci sia stato accolto come lo zio d'Italia. Insomma, la sua performance è stata super super applaudita, come del resto ci aspettavamo ampiamente. Insomma,
1: anche se lui è un po', era un po' giù di voce ieri, devo dire.
2: Ma pare che questa cosa qui, stavo leggendo un po' in giro sui giornali, che fosse anche un po' un problema di audio in generale, perché anche quello della performance di qualcun altro, insomma della Georgia, ha avuto dei problemi di audio, ha avuto dei problemi di emissione, quindi ci si chiedeva se era un problema della trasmissione oppure un problema proprio della voce sua. Insomma, comunque questa sua esibizione molto spettacolosa con questo abito da sposa che poi ha srotolato il tricolore, sembra che abbia fatto insomma abbia fatto abbastanza impazzire il pubblico, nonostante poi le performance in realtà migliori siano state poi quelle della Finlandia, come abbiamo già detto, e quella greca con questa diciamo visione scenografica ispirata un po' al mondo dei games e dei videogiochi, anche quella pare essere piaciuta, insomma. Quindi vedremo poi l'uscita delle finali, che stavo leggendo che al termine della serata è stato annunciato che l'Italia si esibirà nella producer's choice, il che significa che saranno i produttori dello show a decidere l'ordine esatto di uscita di Sal da Vinci per garantire il miglior ritmo televisivo possibile.
1: Bene, bene, bene. E noi, insomma, per quanto riguarda la puntata di ieri, insomma, della prima semifinale del contest, beh, noi vi facciamo ascoltare, ma anche vedere, se state guardando la nostra televisione, il nostro canale televisivo, anche la performance di ieri, per farvi un po' capire quello che è successo. Insomma, ecco, io ripeto, l'unica cosa che mi ha un po' stupito e mi è dispiaciuto, devo essere sincero, è il fatto che la voce era, secondo me, un po' sottotono, però la performance, devo dire, è stata molto molto molto carina, perché comunque era giusta per la canzone e giusta anche per il festival.
3: Radio Calima.

0: grande Salda Vinci. Beh, devo dire, la performance è molto carina, sì. Puoi dire tutto quello che vuoi, ma era veramente molto molto carina. E peccato appunto, non è che ha steccato, però ecco, c'era veramente secondo me un po' di difficoltà nella voce. Può capitare, assolutamente, certo. Sì, diamo la linea alla pubblicità, giustamente il freddo
1: abituate alle nostre temperature,
0: esatto, magari avrà preso un po' di raucedine. Noi torniamo fra poco.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.

0: James con dei messaggi su Radio Calima. Allora Barbie, dove andiamo a parlare invece? Dove abbiamo parlato un pochettino di Saldavinci, insomma della serata di ieri. Poi devo farti ascoltare un'altra cosa, che ho scoperto una canzoncina che non mi dispiace dell'Eurovision, che non hanno, sì, che faranno giovedì, però non c'era nella giornata di ieri, però mi sembra molto interessante. Beh, ne parliamo dopo magari. Intanto le notizie dove ci portano.
1: Dopo facciamo un aggiornamento sull'antivirus, anche se non ci sono grandissime novità, giusto per fare un attimo il punto della situazione e chiudere il cerchio. Adesso invece volevo darvi, insomma, stavo leggendo questo studio della Caritas, no? Che è stato fatto a Tenerife, che effettivamente è abbastanza allarmante, che parla di una realtà che tutti noi, insomma, stiamo iniziando a vedere con mano, cioè quella del sinogarismo, cioè di senza tetto, che evidentemente sta diventando un problema particolarmente sentito anche qui alle Canarie, dove, insomma, fino adesso non sembrava così, voglio dire, un'emergenza, però evidentemente come estrema conseguenza di tutto quello di cui parliamo un giorno sì e l'altro pure, cioè prima delle case, prima delle ouverture, prima i soldi, il sueldo, insomma tutto quello che il pacchetto completo di le controindicazioni del vivere in Canarias, si sta anche sviluppando appunto questa realtà dei senza tetto. Pensate, soltanto nell'isola di Tenerife ne sono stati mappati 2500 persone, con tutta una serie di conseguenze, ovviamente, perché queste persone nella maggior parte dei casi sono senza tetto recenti, nel senso persone che si sono trovate per tanti motivi senza una casa, che magari appunto hanno divorziato e sono trovati senza un'altra metà della mela, perché in questo momento qui se non si è in due a pagarsi una casa, cioè non ti puoi più permettere di stare da solo, persone che hanno perso il lavoro, insomma persone di questo tipo, che dalla sera alla mattina sostanzialmente si ritrovano in questa realtà che è particolarmente forte. Quindi si sta cercando, insomma, di presentare tutta una serie di piani che possano in qualche maniera aiutare a reinserire, sia da un punto di vista lavorativo sia da un punto di vista abitazionale, queste persone, anche perché giustamente si parla di isolamento psicologico, si parla molto spesso anche di stranieri che magari si ritrovano qui senza la possibilità di ritornare nel loro paese d'origine, e dalla sera alla mattina nel sogno di Canario si trasforma in un incubo.
0: Dopo mi è capitato, almeno qui a Gran Canaria, di trovare alcune situazioni imbarazzanti anche per degli italiani, quindi devo dire che in 9 anni che vivo qua, ai primi anni era molto raro, difficile, no, a trovare comunque persone senza tetto in giro per la strada. C'erano alcuni soggetti che erano quasi folcloristici da un certo punto di vista, nel senso che erano dei personaggi che comunque si conoscevano e sembrava che quasi la loro fosse una scelta, no? Piuttosto che una necessità. Invece ultimamente veramente vedo un aumento incredibile di persone che proprio ti rendi conto che sono in queste condizioni per necessità. Li trovi dappertutto, li trovi fuori dai supermercati, li trovi davanti alle chiese, ai centri commerciali, veramente ovunque. E questa è una cosa che ovviamente sta destando preoccupazione.
1: Già, sia da un punto di vista proprio della salute pubblica, sia da un punto di vista appunto psicologico, di gestione della cosa. Quindi, insomma, questo ogni tanto anche per far vedere l'altra metà della situazione, insomma, ecco.
0: Che non è tutto comunque rose alle Canarie, esatto. Ma i problemi ce l'abbiamo anche noi. Sono le 11:25, ti regalo una canzone.
1: Ti regali una canzone.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:33.
2: Sono le 11:33. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il vicecomandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie minaccia: il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Se Trump sbarcherà sull'isola iraniana di Karg, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Antivirus: gli esperti confermano che gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico hanno dato esito negativo. Negativi pure i test effettuati sul 24enne calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista ricoverata a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Entrambi i risultati arrivano dallo Spallanzani. Avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole della candeggina nel caffè. Per questo, con l'accusa di lesioni gravissime, ieri è stato arrestato dai carabinieri a Pistoia un operaio di 55 anni. La principessa del Galles, Kate Middleton, è a Reggio Emilia oggi e domani per una visita istituzionale dedicata allo sviluppo della prima infanzia e all'espansione internazionale del The Royal Foundation Center for Early Childhood. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Pino Daniele con Yes I Know My Way. Era il 1981, cara Barbie. A questo punto vogliamo fare una qualche cosa riguardo a una piccola così, sintesi della situazione coronavirus, oppure no, sì, coronavirus.
1: Coronavirus, la antivirus,
0: sì, vabbè. Antivirus. Scusate, è stato un lapsus, ma è capibile. Questi giorni, esatto, non si parla d'altro tra una cosa e l'altra.
1: Esatto, anche se comunque rispetto a, per tranquillizzare ulteriormente sia i nostri ascoltatori sia a chi, cioè tu, i nostri ascoltatori che ci ascoltano sia dalle Canarie sia dall'Italia, insomma facciamo un attimo il punto della situazione da dentro, nel senso che dopo tutto questo grande polverone sostanzialmente le cose stanno sostanzialmente rientrando, nel senso che in questo momento ci sono 11 casi accertati, di cui appunto purtroppo oltre i 3 decessi che sono avvenuti in passato, un cittadino spagnolo, invece sono risultati negativi 2 cittadini italiani che hanno fatto il test nelle ultime ore, quindi insomma cioè, sta avvenendo questo monitoraggio molto dettagliato, nei prossimi 45 giorni insomma si capirà se ci saranno altri casi o meno. Comunque diciamo che su un fronte più strettamente politico, dopo appunto le scissioni interne tra il governo regionale e il governo centrale, diciamo che tutto quel polverone che è stato tirato un po' su dal governo regionale in qualche maniera sta rientrando, ecco, perché sostanzialmente non c'era un grande motivo per avere tutta questa paura. E sono molto interessanti e riprese dalla stampa mondiale le parole che ha pronunciato il presidente spagnolo Pedro Sanchez, che ha detto la Spagna è un paese compromesso con il multilateralismo, insomma un paese che sta dentro il multilateralismo, riceviamo aiuto dagli altri quando ne abbiamo bisogno e aiutiamo gli altri quando è necessario. Questo mondo non ha bisogno di ulteriore egoismo né di ulteriore paura, ha bisogno di paesi solidali che si compromettano, che si mettono la faccia,
0: si prendono le proprie responsabilità, esatto, insomma. Il concetto quindi, è quello, va bene.
1: Insomma,
0: per il momento siamo abbastanza tranquilli, l'abbiamo detto anche nei giorni passati, bisogna solo aspettare qualche settimana per cercare proprio di essere completamente fuori da questa situazione, proprio perché c'è anche un discorso che molti biologi hanno tirato fuori in questi giorni, che in biologia la parola zero non esiste. No? Quindi è sempre necessario attendere fino all'ultimo possibilità che possa esserci eventualmente un'evoluzione del contagio prima di poter dire veramente tutto è finita, ma le previsioni sono comunque assolutamente ottimistiche e insomma non si prevedono certamente le cose che sono successe nel 2020, e chi continua a dire cose del genere sui social fa solo male in generale, non soltanto porta sfiga, come si dice.
1: Allora esatto. Diciamo così, chi lo dice porta sfiga. Okay. Basta, punto. Chiediamola così
0: che è la cosa migliore. Senti, invece io ti volevo far ascoltare questa canzone. Intanto arrivano i dati che i 3 favoriti dell'Eurovision di quest'anno sono Finlandia, Grecia e Israele. Notiamo. E poi invece devo dire che si esibirà per ultimo giovedì, proprio lo sfigato in questo caso, perché è proprio all'ultimo, anche se non si parla di Sanremo, l'ultimo che si esibisce all'Eurovision si esibisce a un orario normale, non alle 2 di notte come succede spesso a Sanremo. Comunque direi che è un pezzo interessante perché porta un po' di energia, un po' di rock anche, no? All'Eurovision Song Contest. E che sto parlando del pezzo della Norvegia, che okay, devo dire non mi è dispiaciuto. Lui lo trovo bravino, la situazione è un po' rocchettara, non so, mi ha colpito. Forse non sarà un gran successo, ma sicuramente a molti piacerà. Si chiama Jonas Love ed è la Norvegia che si esibirà come ultima giovedì nella prima semifinale.
2: Radio Kalima.

0: continua ad avere un grande successo in Italia questo pezzo. Io non lo so, mi piace, se pensarei musicalmente parlando. Poi su altre cose, vabbè, lasciamo
1: perdere. Sì, diciamo che è bella la musichetta, mettiamola
0: bella
1: così.
0: La musichetta,
1: sarebbe
0: okay,
1: meglio non capire le parole.
0: Meglio, esatto. Allora, sono le 11:58, questa è Radio Calima, naturalmente insieme a nostri Roberto e Barbara che siamo qui, io ovviamente dallo studio centrale di Maspalomas, e la nostra Barbara invece si trova a Fuerteventura, nella nostra parte, diciamo, più non so,
1: selvaggia
0: no? Perché giustamente lo sanno molto bene tutti coloro che conoscono le nostre isole, che alla fine Fuerteventura è veramente l'anima selvaggia delle Canarie, no? In tutti i sensi, dalla Bassano in poi.
1: Esatto, la chitaniglia vostra è qui.
0: Allora, dove andiamo a parare?
1: In realtà torniamo a casa tua, quindi
0: oh, torniamo a
1: Gran Canaria. Tiri rimbalzo. Mi piace questo gioco di rimbalzamenti tra le isole nelle nostre notizie. Allora, stavo leggendo, lo sappiamo, abbiamo avuto una stagione abbastanza complicata per quel che per riguarda le piogge, mica piogge, alluvioni, allagamenti, non smetteva più, eccetera. Ecco, adesso ci aspetta una bella stagione di siccità, perché sta arrivando il caldo, e pare che quest'anno, insomma, il caldo sarà particolarmente caldo, perché insomma si prevede che ci sarà questa forte alterazione del clima globale dovuta all'arrivo di questo El Niño, no? Questa ondata di calore straordinaria che in qualche maniera ci invaderà e renderà la nostra estate particolarmente complicata da gestire. Però insomma quello che sta succedendo è che l'Università della Spalmas sta facendo uno studio su come gestire quelli che sono gli incendi forestali, perché ricordiamoci che le alluvioni fanno danni, ma gli incendi ne fanno anche tanti altri, e sappiamo quanto alle Canarie, insomma, soprattutto il tema degli incendi
0: è sempre
1: abbastanza sentito.
0: Molto a stare attenti, perché ci vuole veramente poco nel momento in cui arriva il caldo, specialmente in alcune isole, veramente i fuochi si accendono con una facilità estrema, troppo veloce.
1: Esatto, poi dovuto anche alla gestione dei nostri venti, degli alisios, che comunque ci permettono di avere sempre questo tempo molto moderato, però nello stesso modo quando c'è una scintillina, lei che si alimentano, come si alimentano bene. Quindi diciamo che quest'anno si prevedono almeno una decina di giorni di allerta massima, anche se qua sappiamo che le allerte ogni 2x3 arrivano, e diciamo che il tema su cui si sta ragionando è che stanno diminuendo, cioè visto che c'è molta prevenzione, si sta lavorando molto sugli incendi forestali, eccetera eccetera, il rischio degli incendi non riguarda tanto il numero degli incendi quanto la qualità degli incendi, nel senso che quando arriva un incendio, il momento in cui la qualità dell'aria è particolarmente bassa perché c'è calima, nel momento in cui c'è particolarmente vento, in questo tipo di momenti allora rischiano di diventare molto più pericolosi, cioè meno incendi ma più pericolosi. Quindi riuscire, quello che stanno cercando di fare è riuscire a concentrare, a dar nome, a dar forma a quelli che sono gli elementi di pericolosità degli incendi, per poterli prevenire ed evitare che poi diventano rischiosi per la popolazione, insomma. Quindi in qualche maniera cercare di ridurre il numero di combustibili che vengono utilizzati in determinate
0: annullare
1: zone.
0: Tutti i barbecue, ok,
1: annullare tutti i barbecue, ordinare meglio e anche questo serve comunque, e soprattutto sperare che non ci sia il solito buon tempone che non sa cosa fare e si mette ad appicciare i fuochi, come purtroppo succede.
0: Attenzione alle bistecche, troppo cotte rischiati per l'incendio. Le 11:55 su Radio Calima, tra poco ci sono anche le news che arrivano ovviamente dalle Canarie.

0: Buongiorno da Davide Poli. Iniziamo con lo scontro istituzionale che agita l'arcipelago. Il presidente Fernando Clavijo ha sollevato pesanti critiche contro il governo di Madrid per la gestione del caso Ondius a Tenerife, denunciando una mancanza di trasparenza sui protocolli sanitari applicati nel porto di Granadilla de Abona. Per il settore primario arrivano notizie importanti. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al piano di assicurazione agraria per il 2026, stanziando 315 milioni di euro per proteggere le aziende agricole dai rischi climatici, una misura fondamentale per la stabilità delle nostre campagne. A Tenerife, il Cabildo ha confermato che per la stagione in corso saranno pienamente operative l'ecotassa e il nuovo sistema di controllo degli accessi al Parco Nazionale del Teide, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità ambientale del sito più visitato dell'isola. Spostandoci a Lanzarote, si celebra l'eccellenza delle nostre coste. Per il 2026 sono 52 le spiagge canarie che hanno ottenuto la bandiera blu, con Arrecife e Teghise che si confermano ai vertici per qualità dei servizi e purezza delle acque. Infine, a La Palma, è stato pubblicato il nuovo bando per le sovvenzioni destinate ai giovani agricoltori. L'iniziativa mira a favorire il ricambio generazionale e a frenare lo spopolamento delle aree rurali attraverso incentivi diretti per le nuove imprese zootecniche. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la musica que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Palo con la flacca su Radio Calima alle 12:06, cara Barbie, che dire, abbiamo detto che avremmo avuto degli ospiti, no? Nella alle 12:05, e come promesso a questo punto noi mettiamo anche il via alla diretta su Facebook, che è partita in questi istanti, quindi possiamo annunciare l'arrivo di due ospiti molto graditi, che conosciamo molto bene qui alle Canarie, e sono Annalisa Brillante e Marco Puma. Benvenuti, ciao Annalisa, come stai?
1: Ciao, buongiorno a tutti, bene, grazie.
0: E anche a Marco Puma.
2: Ciao, ciao a tutti, benvenuti.
0: Allora, Annalisa e Marco sono due personaggi che sono molto popolari qui alle Canarie, perché insomma sono da anni che in qualche modo ci allietano, no? In tantissime situazioni, in tantissime serate con la loro voce, e sono un po', siete un po' considerati i cantanti, no? delle Canarie per quanto riguarda noi italiani. Questa figura vi piace come situazione oppure no?
1: Beh sì, dai.
2: Sì, ci inorgoglisce.
0: Assolutamente, no? Quindi anche Barbara è d'accordo, anche se Barbara mi sa che non ha mai avuto l'occasione di potervi seguire. Loro sono bravissimi.
2: Male, molto male.
0: Ma vedrai che ci sarà sicuramente l'occasione.
3: Venite a trovarci a Forteventura.
0: Volentieri. Fare un
1: ci sono tour. Stata ora.
0: Sì?
1: Ho fatto sabato, domenica e lunedì.
0: Ecco. Bene. Allora, senti, partiamo un pochettino, perché siete qua? Perché è in arrivo uno spettacolo che vi riguarda e che riguarda un po' anche gli italiani, perché insomma è un appuntamento importante quando ci si può riunire, no? con gli italiani e con la musica, che è una chiave sempre universale, no? Per unire le persone. Ce ne parli un po' meglio Annalisa, in particolare parliamo della data, sì. Insomma, di questo evento che si chiama Vivo per la musica, vero?
1: Sì,

0: L'agghiaccio ogni tanto ci frega. Sarà un bellissimo show, un bellissimo spettacolo con più di 20 artisti. Saranno 6 cantanti, 6 ballerini, 7 musicisti dal vivo, un grandissimo presentatore. E non vediamo l'ora.
1: Mi sa di conoscerla questa.
0: Sì, sì, è una figura conosciuta, dopo la nomineremo. E stiamo organizzando veramente uno show di alto livello con artisti di diverse nazionalità, da Canaria, italiana, inglese e credo anche un cubano, sì, un paio di cubani fra lì. E abbiamo voluto aggiungere, rispetto ad altri eventi che abbiamo già fatto, proprio diverse nazionalità per rendere ancora di più il senso di unione e di condivisione.
1: Certo. Quindi insomma è uno spettacolo che è ovviamente centralizzato non sull'Italia ma in generale sulla musica.
0: Sì.
1: E anche un discorso proprio misto, no? Culturalmente parlando, perché mettiamo insieme situazioni internazionali, situazioni canarie, spagnole e italiane.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, esatto. Precisamente.
1: Quindi insomma siete contenti di questa cosa, perché vi vedo molto cariche, devo dire.
2: Sì,
1: che
2: sì.
1: Voi siete abituati, no? a cantare in pubblico in tantissime situazioni, però ecco, quando ci sono queste situazioni dove la situazione è decisamente più importante, dove bisogna in qualche modo veramente fare spettacolo, perché siamo in un teatro, in una situazione riservata dove la gente viene, no, per vedervi, come vi sentite? Siete
2: un misto tra tensione, emozione.
0: È sempre bello innanzitutto, a parte lo stress dell'organizzazione, ma è sempre veramente bello quando puoi condividere una passione che ci accomuna veramente a tutti.
2: Poi
0: quanti.
2: Poi la cosa bella è di lavorare con altri colleghi, di anche mettersi alla prova da quel punto di vista, no? C'è amalgamarsi con gli altri, poi c'è anche musicisti dal vivo.
1: Ecco, questo è molto importante, ricordiamolo che ci sono musicisti dal vivo, quindi sì. Questo è un'esperienza ulteriormente importante, perché sì, spesso e volentieri voi magari siete abituati anche spesso quando fate le serate più piccole, diciamo così, a cantare con le basi.
2: Sì.
1: E già fate un ottimo risultato. In quel caso, come è successo anche in tantissime altre situazioni, cantare con la musica dal vivo è tutta un'altra esperienza.
0: Sì, assolutamente.
1: Da un lato è più difficile, dall'altro c'è la facilità che il gruppo, se sono bravi, vi possono
2: seguire.
1: Venire incontro, seguire, però è comunque sempre un'esperienza completamente diversa,
2: sì,
1: no? Perché
2: sì.
1: Tutto può andare bene, ma basta quel poco che va stonato, e che poi se uno non è bravo riesce a magari anche a peggiorare la situazione. Questa cosa che voi non vi tocca, perché voi su queste cose sono bravissimi.
0: Siamo bravissimi.
1: E quindi riuscirete a recuperare qualsiasi
2: tu.
1: Cosa. No, questo lo possiamo dire, perché insomma conosco molto bene sia Annalisa che Marco, e insomma loro sono una garanzia per quanto riguarda la musica qui, non parlo della musica italiana, ma proprio la musica, perché
0: sì,
1: loro si sono sempre occupati di fare anche tantissime cose. Canterete anche delle canzoni insieme, immagino, no?
2: Sì,
0: assolutamente sì, sì, sì,
2: sì.
0: È proprio questo l'obiettivo di questo show, perché siamo tutti artisti individuali, solisti, che fanno ognuno la propria strada, e in questa occasione si uniscono cercando di interagire, di collaborare, di fare cose insieme, anche un po' fuori dal proprio stile.
1: Certo, certo, quindi ascolteremo cose anche un po' nuove, un po' diverse, no? Rispetto,
0: sì,
1: a quello che è il vostro consueto repertorio. Senti, vogliamo ricordare bene quindi le date e
2: sì,
1: anche i biglietti, insomma, dove si possono,
2: sì,
1: acquistare, come funziona il tutto?
2: Sì, allora abbiamo detto 13 luglio 2026 per quanto riguarda i biglietti, e da domani sarà aperta la piattaforma di Tu Reserva Online, dove si potrà scegliere il posto tranquillamente, con un prezzo di 14 euro più 1,40 euro di prevendita. E niente, poi
0: adesso comunque bombarderemo social
1: e Radio Calima,
0: Radio Calima di link e possibilità di accedere a questa piattaforma in modo semplice e intuitivo.
1: Bene, insomma speriamo che veramente ci sia una bella risposta, perché quando ci sono queste cose c'è bisogno, secondo,
2: sì,
1: me di sentirsi in questo momento vicini, ma non soltanto gli italiani, i canari, insomma tutti,
2: certo,
1: coloro che amano la musica. avvicinatevi, perché è, insomma, abbiamo già avuto tantissimi esempi della vostra bravura, e quindi anche questo sarà sicuramente un successo.
2: Sì, ci contiamo tanto, perché comunque sì, ci conoscono gli italiani, ci conoscono anche i canari, però sarebbe una bella risposta avere anche pubblico canario.

0: internazionale, quella, diciamo, è la sfida più importante.
1: Beh, sai, no? Qua siamo a Maspalomas. Maspalomas è comunque un luogo, diciamo, internazionale. Del resto, non soltanto ci sono gli italiani, anzi, forse gli italiani ci sono, ma sono più i residenti, no? C'è anche tanto, tanto pubblico straniero. Moltissimo. Che, se coinvolto, potrebbe assolutamente gradire uno spettacolo come questo, perché anzi, molti stranieri a livello internazionale sono proprio quelli che sono più abituati in qualche modo anche a vedere spettacoli del genere, no? E hanno sicuramente anche molta meno puzzetta sotto il naso, no? Come si dice, no? Nell'andare a criticare le cose, eccetera, che purtroppo spesso e volentieri capita, in particolare da parte degli italiani. Questo non è una cosa bella. Mentre invece, quando la musica funziona e la musica porta in qualche modo veramente la differenza in una serata, beh, è un'occasione, secondo me, imperdibile per stare tutti quanti insieme.
2: Ma noi ci sentiamo fortunati, perché tutte le volte che io e Annalisa abbiamo fatto qualcosa insieme sono state sempre grandi soddisfazioni.
1: Bene, ne siamo sicuri.
2: Anche da parte del pubblico italiano.
1: Barbara, tu come sei presa? Sei presa da questa situazione? Cioè, sei già curiosa, no?
3: No, io mi chiedevo, no, si parla spesso di tante persone che vengono alle Canarie per fare tante cose, cioè chi apre un'attività, chi si mette a fare l'imprenditore, chi fa tante altre cose. E mi chiedevo, com'è la comunità degli artisti che si trovano qui alle Canarie? Cioè, gente che comunque arriva qui portando il proprio talento e esportando il proprio talento in una realtà nuova, in un nuovo terreno. Insomma, c'è com'è il sottosuolo, ecco, visto da dentro?
2: Parlo personalmente, io quando mi sono trasferito qui 10 anni fa alle Canarie ho scoperto un nuovo mondo musicale, ho scoperto artisti di talento, con dei talenti incredibili che non mi sarei mai sognato né di cantare con loro né di potermi, fra virgolette, paragonare a certi livelli. Mi sono dovuto reinventare ed è stata una scoperta incredibile, perché ho conosciuto artisti con la passione dentro, con un cuore grande, sia italiani che di diverse nazionalità, africani, inglesi, tedeschi. Veramente è stata un arricchirsi incredibile.
1: Tu ti trovi più a tuo agio con la musica italiana o con la musica internazionale, per esempio?
2: Io sono nato nelle sale da ballo di Torino e ho cantato prevalentemente italiano sempre nella vita, qualche successo straniero, ma prevalentemente italiano. E diciamo che quando canto italiano trasmetto di più.
1: Sì.
2: Però venendo qui sull'isola mi sono dovuto adeguare e reinventarmi con la lingua inglese, che mi appartiene abbastanza, quindi non è stato difficile, però ho dovuto ricreare da zero quello che era il mio repertorio musicale, quindi ora mi dedico prevalentemente alla musica inglese, ma quando canto italiano scatta quella scintilla.
1: E tu, Annalisa?
0: Sì, diciamo la stessa cosa. Poi la cosa bella che siamo riusciti a costruire qui, come diceva Barbara, il sottosuolo, no? E siamo riusciti a costruire un gruppo abbastanza ampio di colleghi con la quale ci aiutiamo a vicenda,
2: amici.
0: E non parlo solo di colleghi italiani, parlo anche di colleghi inglesi, canari, di tutte le nazionalità.
1: E poi avete i vostri fan, che sono tantissimi, no? Che vi supportano,
2: scatenati
1: ovunque voi andiate. Bene, ragazzi, allora in questo caso si dice mucha mierda, no? In queste situazioni, ma comunque avremo prima del 13 di luglio sicuramente occasione di parlarne ancora, sicuramente ritornerete ospiti per parlare di come vanno i preparativi, insomma, e di tutto ciò.
2: Volentieri.
1: Che
0: ci vedrete dimagriti dallo stress.
1: Vabbè, speriamo che la cosa che è importante non debba calare è la voce.
0: Si
1: perde anche qualche chilo, non è un problema, la voce deve rimanere assolutamente forte. Grazie Annalisa, grazie ovviamente anche a Marco Puma. Vogliamo citare, ci sono anche degli sponsor per quanto riguarda...
2: Assolutamente sì, la gente ha voluto partecipare. Adesso devo cambiare outfit, torno da Superman, passo a Clark Kent.
1: Sì, beh, versione Nicoletta Orsomanno, no? Quando si toglieva e metteva gli occhiali.
2: Sempre buono con me. Sarà velocissimo. Parteciperanno con noi allo spettacolo Auto Art Canarias, il tuo meccanico di fiducia in avenida della Unione Europea 16, Portofino R&B Beauty, dove lo stile incontra l'eleganza, in avenida Madrid 1, planta meno 1, nel centro commerciale Tropical, DC Social Presence, società di edizioni e video di creazioni contenuti multimediali, Original Qualité, promozione e realizzazione di eventi, Isla Sonora Record Studio, viene a registrare il tuo prossimo successo all'Eurocenter, avenida De Moya 6, locale 48.
1: Bene,
2: come
1: bene,
2: sono andato?
1: Sei andato benissimo, adesso puoi toglierti, anzi fare il cambio degli occhiali, ok? D'accordo. Bene, grazie, noi ci ritroveremo sicuramente qui a Radio Calima per parlarne in tante altre occasioni. Ricordate quindi 13 luglio, no? Ovviamente Maspalomas al teatro, quello comunale,
0: Casa
1: della Cultura
2: di San Fernando.
1: Grazie a tutti ragazzi,
0: grazie a
1: e
0: voi.
1: In bocca al lupo per questa serata.
0: Ciao,
1: okay?
0: Ciao. Grazie.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao. Buona giornata. Radio Calima.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il procuratore di Napoli elenca i dettagli della maxi operazione della polizia che ha consentito di sgominare un'organizzazione criminale. Secondo l'accusa, alcuni appartenenti alle forze dell'ordine in cambio di denaro avrebbero effettuato accessi abusivi con le proprie credenziali per ottenere e commercializzare dati riservati. Decine gli indagati, destinatari delle misure cautelari, 4 in carcere, 6 a domiciliari, 19 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. È morto il giovane 18enne di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella sera di domenica 3 maggio. L'Ucraina ha abbattuto nella notte 111 droni russi ed è ancora sotto attacco, lo ha detto il presidente Zelensky. Mosca sta ritardando intanto lo scambio di prigionieri come prevede l'accordo annunciato da Donald Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina rivolge alla Russia. Sono 6 i casi sospetti di antivirus in Italia dopo i 4 che erano sul volo KLM. Sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. I test sono stati effettuati su entrambi i pazienti e sono risultati negativi. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Occhi puntati su Luciano Darderi che in serata affronta lo spagnolo Hodar. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Barbara Raff con Ti Pretendo, era il 1989, ma si potrebbe dire adesso in una canzone Io Ti Pretendo?
1: No, non si può dire per sempre sì, figurati se si può dire Ti Pretendo.
0: Ormai c'è proprio, è difficile ormai scrivere canzoni, scrivere articoli, scrivere poesie, cioè devi stare attento a tutto quello che dici, perché c'è proprio, basta che sbagli una virgola, c'hai subito brum, tutti quanti addosso, no, quello, i diritti di quelli, quello, quell'altro, eccetera. Non è un po' esagerato a volte?
1: Sì, talvolta sì, diventa veramente un po' impressionante, ma noi siamo politicamente scorretti, quindi ce ne freghiamo di tutto.
0: Sì, ma secondo me, ragazzi, in tutto questo è il buon gusto quello che conta.
1: Esatto.
0: Esatto, perché quando si dicono anche delle cose che possono anche essere magari non subito accettabili, però vengono dette con gusto, è diverso. Lo so che uno potrebbe dire, cosa c'entra adesso il buon gusto? Da un punto di vista, perché a volte molte cose vengono dette in modo gratuito, secondo me, no? E quindi non fanno un effetto differente. Se uno dovesse fare questo tipo di discorso, allora ci sono centinaia di opere, non solo musicali, ma anche di altre cose che sono degli anni passati, che non dovrebbero neanche essere più prese in considerazione. Invece questo, secondo me, non è giusto, bisogna dare tempo al tempo.
1: A partire dalla Traviata, voglio dire. Esatto. Cioè, partiamo da quello, non ne usciamo più.
0: Allora, le notizie che continuano nella nostra trasmissione, dopo aver parlato di musica con Annalisa e con Marco, noi andiamo verso le 13 e quindi gli diamo le ultime due notizie di oggi. Di cosa parliamo adesso?
1: Ci spostiamo a Lanzarote con una notizia che arriva da Famara, perché non so se ti è capitato di vedere queste immagini impressionanti.
0: Impressionanti.
1: Come si suol dire, del crollo di una parte della parete rocciosa del Risco di Famara, che è un crollo che è avvenuto ieri, insomma un desprendimento, come si dice in spagnolo, una frana sostanzialmente, è venuto giù un pezzo di montagna, quindi è una delle zone più iconiche di Lanzarote. Le immagini si vedono molto bene, sono state riprese dalla Graziosa in modo molto molto chiaro. All'inizio si pensava addirittura che potesse essere successo qualcosa al Mirador del Rio, no? alla grandiosa opera di César Manrique, che diciamo nella punta più a est, diciamo così, di Lanzarote, quella che poi si affaccia direttamente su quella che è la meraviglia della Graziosa, la nostra ottava meraviglia, e invece in realtà pare che sia venuto giù, insomma, proprio per le grandi piogge di questo inverno, insomma la qualità della roccia ha ceduto ed è venuto giù questo enorme cumulo di polvere che è stato visto un po' in tutta Lanzarote, nella zona di Aria, esattamente nella zona del Gaio, quindi il sentiero dello Scaletero, il sentiero storico che scende dal massiccio fino alla spiaggia sotto il Risco, è chiuso. In questo momento lo diciamo agli amici di Lanzarote e a chi ci ascolta, insomma, che magari pensava ad andare a farsi un giro da quelle parti, attenzione, perché è chiuso il tempo indeterminato, perché i geologi vogliono capire esattamente che cosa sia successo e perché è venuto giù un pezzo di muro, insomma, per un pezzo di muro, un pezzo di montagna, ecco. Quindi attenzione, non ci sono stati danni alle persone, nessuno si è fatto male, però insomma comunque un bello spavento e un po' di paura.
0: Questo anche perché poi giustamente hai messo in piano la questione del Mirador del Rio, che è uno dei capolavori, credo, mi ha veramente colpito quando sono andato a vederlo, perché non ti sai che cosa ti aspetta, ma non in quel modo, cioè quando entri in questo posto dove a un certo punto ti si aprono queste vetrate con la Graziosa sotto. Io credo che proprio ci abbia giocato bene Manrique per fare colpo e spettacolo, era il suo forte. Mentre invece mi è appena arrivata una notizia adesso: passeggero muore per sospetta gastroenterite su una nave da crociera in Francia, ci sono 1700 isolati. Ormai andare in crociera è diventato un problema, speriamo di no. Allora, comunque la persona che è morta a 90 anni, giustamente, insomma, è anche vero che poi spesso e volentieri, lo dicevamo anche l'altro giorno, coloro che vanno in crociera, c'è una percentuale molto alta di persone anche anziane, quindi sono anche comunque più deboli, no, dal punto di vista della salute. Poi se succede qualche cosa è molto più facile che possano essere colpiti in modo grave piuttosto che persone più giovani. Comunque questa è la situazione e andiamo avanti. Allez. Così, allez.
2: Radio Calima.

0: En Costa d'Ege, en el pueblo canario, late un corazón italiano. Disfruta de auténtica comida italiana preparada con cura y con los mejores productos de Italia. ¿Quieres saborear una verdadera pasta y una pizza rica y crujiente con una vista impresionante al océano? Cuore Italiano Pizza e Pasta te espera en la avenida San Eugenio Domínguez Alfonso 1, en el Centro Comercial Pueblo Canario, local 201.
1: Reserva tu mesa en el 661107803.
2: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
3: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: diretta a fare l'amore su Radio Clima e siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi. C'è Pieraldo che ci chiede: abbiamo notizie di carri armati? Anche lui. No. Nessun carro armato si è visto a Granadiglia di Abona negli ultimi 48 ore. No, e poi c'è invece un altro messaggio che dice: io la gastroenterite la curo il sabato con un mojito a Playa dell'Ingles. Claudio Best. Purtroppo questa persona è comunque deceduta, quindi in qualche modo ci dispiace, ovviamente, no? La nostra era una battuta sul fatto che più che altro in questo periodo sembra che le navi da crociera siano prese di mira, no?
1: Torneranno i pirati sulle navi da crociera.
0: Okay. Poi c'è anche un altro messaggio da parte di un altro ascoltatore che dice: buongiorno, protesto contro la faziosità della politica della speaker in onda. Non sembra che la signora al microfono sia una virologa o epidemiologa che le possa consentire di esprimere così faziosamente ciò che è giusto fare in casi complessi come quello della nave dei contagiati di Tenerife. Vi invito all'imparzialità politica per il bene collettivo e per l'etica radiofonica. Grazie. Non capisco, ma, però non abbiamo dato nessuna.
1: No, abbiamo soltanto detto quello che è stato detto dal presidente spagnolo e la controreplica del presidente delle Canarie, quindi basta, insomma, le due cose sono state espresse.
0: Di base ognuno di noi ha le proprie idee, ma di base noi parliamo sempre soltanto di quello che leggiamo sui quotidiani nazionali, quindi non andiamo mai a fare commenti personali. Quindi se questa persona ha sentito un commento personale politico, forse stava ascoltando un'altra radio, non
1: esatto,
0: noi.
1: Assolutamente. Okay. D'accordo. Su questo c'è poco da dire.
0: No, sono andato anche a ascoltare la registrazione, no? Prima, no? Ho detto: ma veramente noi non abbiamo detto niente, quindi non si riesce a capire a cosa si risolve. Va bene, ok, d'accordo.
1: Ognuno tanto, fazioso come può.
0: Come dicevamo ieri, no, con Antoine: se sei ricco ti tirano le pietre, se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre, alla fine va sempre a finire così, si va sempre in polemica per qualsiasi cosa. L'abbiamo detta la notizia?
1: No, ancora no, ecco. No, però se vuoi la possiamo dire perché riguarda una notizia che riguarda le scuole guide. Quindi la notizia arriva da un'intervista che è stata fatta ad alcuni responsabili delle scuole guida che sottolineano quanto saccare un carnet di conducire in Canarias sia impegnativo, perché sostanzialmente ci sono dei tempi per fare le pratiche, poi per essere esaminati, praticamente biblici, perché non ci sono professori, perché non ci sono strutture adeguate o comunque un numero di persone sufficiente per fare le pratiche, quindi le guide, e quindi i ragazzi o meno giovani o meno giovani che desiderano prendere il carnet si devono mettere in coda. Ecco, se siete dotati di figli diciottenni che anelano a prendere la patente il prima possibile, ecco, mettetevi l'anima in pace che probabilmente prima dei 19-20 anni non ci riescono, perché ci sono delle file assurde. Questa era una denuncia appunto da parte delle autoscuole, dell'associazione delle autoscuole, che chiedono un maggior numero di professori, che chiedono più garanzie, anche perché spesso, soprattutto tra il nord e il sud delle isole, non ci sono, quindi si trovano soltanto in alcune parti, e anche poi spostarsi in altre zone per fare le guide, per aiutare i ragazzi, insomma, diventa anche impegnativo per chi lavora, ecco, quindi insomma manca effettivo. Quindi se volete fare insegnanti di scuola guida, candidatevi, perché c'è bisogno.
0: Allora senti, io in chiusura volevo farti ascoltare solo un pezzo, perché non si può ascoltare tutto perché è un po' pesante, ok? Si parla tanto ancora dell'Eurovision, si parla del fatto che ci sia la Finlandia che è favorita, Israele anche è favorito, e poi c'è la Grecia, che sono insomma i tre favoriti del momento. Poi bisognerà vedere se si aggiungerà qualcos'altro, anche secondo me l'Italia, vista l'acclamazione che c'è stata di Saldavinci di ieri, potrebbe essere favorita. Ma ho ascoltato, ho visto il pezzo di Achillas Ferto, che è della Grecia, che sì, è un pezzo particolare, ok, d'accordo, però lì è veramente un videogioco, cioè una situazione che a livello musicale mi ha divertito ma non mi ha colpito. Sentiamone un pezzettino per capire, no, e commentarlo insieme magari. Ovviamente una scenografia pazzesca quella che hanno ricreato, perché hanno veramente ricreato un videogioco, ma a livello musicale
2: το δολό αράσω κυνηγά τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Certo, ecco il classico pezzo Eurovision, sì, no? Con effetti speciali particolari. Il pezzo, se poi lo vai a analizzare bene, è carino. Certo, è un pezzo difficilmente magari radiofonico, sì, è un po' strano, però insomma capisco l'attenzione che c'è dietro questo pezzo, perché comunque è veramente originale, sia come brano che la coreografia, che è incredibile. Guardandola fino alla fine, devo dire, sono stati veramente molto molto molto bravi.
1: Se ci fosse, sì, un premio per gli effetti speciali, magari lo vincerebbe, sì, anche, esatto, perché sicuramente è molto
0: però
1: bello.
0: Attenzione, perché sai, l'Eurovision è molto strano da questo punto di vista, poi magari sono quelle cosettine strane che ti prendono, poi oltretutto un po' folle come arrangiamento, ma c'è di mezzo tutto l'arrangiamento un po' greco, no, che in qualche modo, sì, lo rende anche un po' particolare. Va bene, noi ci ritroviamo domani mattina puntuali,
1: presenti
0: alle 11 con Kalima De Magnana. Devo dire che la canzone invece che mettiamo in chiusura, che è quella di Madame e Marrakesh, che si chiama Volevo Capire, più l'ascolto e più mi piace.
1: Quindi, è bellissima,
0: la trovo molto molto molto bella. A domani, un bacione a tutti, ciao.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Sono stati ritrovati oggi la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi di 14 e 16 non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute. Vendevano ad agenzie investigative private dati riservati di VIP, calciatori e cantanti. Oltre 1,5 milioni gli accessi abusivi alle banche dati di forze dell'ordine effettuati da due poliziotti. È questo il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Gratteri, emesse 30 misure cautelari. Impegno verso la NATO, relazioni migliori con l'Unione Europea, misure per la crescita e aumento delle spese per la difesa. Questi i temi al centro del King's Speech, il tradizionale discorso del re tenuto da Carlo III durante la cerimonia a Westminster. È intanto arrivata in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo di Reggio Emilia la principessa del Galles, Kate Middleton. Sarebbero oltre 1,700 le persone a cui sono state imposte in una sola volta misure di quarantena su una nave da crociera a Bordeaux. Una decisione d'emergenza arrivata dopo che un passeggero sarebbe deceduto a bordo per una gastroenterite. In corso test per valutare un possibile focolaio di norovirus. Tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner, che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12:30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, che oggi alle 15 sfiderà Khachanov. Ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronta lo spagnolo Hodar. È tutto, a più tardi.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi, un'ora a disposizione nel nostro magazine dove parliamo di tante cose, anche di proposte di lavoro interessanti. Se amate il mare, se amate la bella stagione che sta arrivando, è sempre più presente in tutte le città italiane, sappiate che c'è un bonus che non è per niente male come prospettiva di vita. Bisogna trasferirsi in Sicilia e ti pagano per lavorare in smart working con vista mare. Radio

Sono tante le proposte che escono ogni tanto su internet e possono essere abbastanza interessanti, soprattutto per chi non è felice della propria realtà e vorrebbe cambiare totalmente vita. Ecco, la Sicilia

cambia non più dove devo lavorare, ma dove voglio vivere. Magari la risposta è il suono del mare, no? E come prospettiva diciamo che non è assolutamente una brutta cosa da fare. Tutti i giorni tanti di noi guardano un ufficio grigio, invece poter lavorare nella bellissima Sicilia con la vista mare, anche il suono del mare, secondo me può rendere anche un po' più produttivo.

0: The Mac Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Mercoledì insieme a The Mag con Yuri Caliolo, pronti per ascoltare un po' di musica. Arriva lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Rintracciata Sonia Bottacchiari e i due figli spariti da Piacenza dal 20 aprile. La donna e i due ragazzi sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano. Tutti e tre sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita, riferisce la procuratrice di Piacenza, Pradella. I dati dei VIP rubati da banche dati attraverso accessi abusivi venduti. La procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni su cantanti, attori e calciatori messo in piedi da agenti infedeli con la complicità di dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, INPS e Poste. Si contano in tutto 30 indagati e una decina di arresti. Un nuovo caso di una nave da crociera focolaio di virus, questa volta di gastroenterite. Oltre 1700 persone in quarantena dopo la morte di un passeggero di 90 anni per sospetto norovirus. Tra i 1233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza del virus. Il ministro della Sanità britannica, Wes Streeting, si appresta a dimettersi per avviare una sfida formale alla leadership del premier Starmer, secondo quanto riferito da alcuni suoi alleati al Times. Secondo il giornale, è in corso la raccolta delle firme di almeno 81 deputati laburisti necessari ad avviare la procedura di sfida alla leadership. La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto passeggeri per semplificare la prenotazione dei viaggi ferroviari nell'Unione europea, soprattutto quelli transfrontalieri e con più operatori, introducendo il principio un viaggio, un biglietto, tieni i diritti. Le piattaforme dominanti dovranno offrire anche i biglietti della concorrenza. È tutto.

ancora ben ritrovati a tutti voi, sempre qui The Mag con Yuri Calliolo. Tra poco parliamo dell'Europa che ha deciso di accelerare un bel po' sull'elettrico, ma a dare la spinta più importante è sempre di più la Cina.

0: fait du bien.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Radio Calima busca comerciales con experiencia para la venta de publicidad en Gran Canaria y Tenerife. Llama o envía un WhatsApp al 627-629-553. Radio Calima.

Nel nostro magazine di The Mag parliamo veramente di tutto, di quello che accade, no? In Italia, anche in Europa. C'è un dato molto interessante che racconta meglio di qualsiasi slogan dove sta andando proprio il mercato in Europa per quanto riguarda le auto elettriche, che hanno raggiunto una quota record quasi del 20%, un risultato molto importante, storico, ma dietro questo numero c'è una dinamica molto chiara. La crescita è trainata soprattutto dai marchi cinesi e il motivo è semplice: in Cina producono delle auto con dei prezzi competitivi, modelli molto accessibili, una capacità produttiva che oggi l'Europa fatica a eguagliare. Il caro carburante ovviamente ha fatto il resto, perché quando la benzina e il diesel salgono, l'elettrico smette di essere un'idea futuristica, diventa una scelta concreta per tantissime persone, e in tanti gruppi europei si muovono e stanno cercando di creare delle alleanze, di riorganizzare anche le strategie, perché il rischio è reale, perdere terreno, e allora la partita si sposta su un altro livello. Non è più solo una questione ambientale, ma industriale, economica, proprio una corsa globale, e in questa corsa oggi la Cina non ha rivali, è prima in classifica. 12 della noche.

Quanti di voi piacciono le serie televisive, tipo quelle lunghe? Io per esempio ultimamente ho deciso di riprendere una serie storica che non avevo mai visto, Dexter. Sono tipo 12 stagioni da 12 episodi l'uno, da 50 minuti, quindi ci vuole mezza vita per vederlo tutto, però sono un amante delle storie lunghe, delle serie televisive lunghe. Invece questa cosa sta cambiando, episodi da un minuto, eppure non si riesce a smettere a guardarli. Ultimamente sta spopolando la microserie, il mini cinema in 60 secondi.

0: Pueblo Canario batte un cuore italiano. Assapora un buon cibo italiano cucinato con cura e con i migliori prodotti italiani. Vuoi mangiare una vera pasta e una pizza buona e croccante con vista mozzafiato sull'oceano? Cuore Italiano Pizza e Pasta ti aspetta in Avenida San Eugenio Dominguez Alfonso 1, nel centro commerciale Pueblo Canario, locale 201.
1: Prenota il tuo tavolo al 661 1078 03.
2: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.

0: The Mag Special 3.
1: Sono sempre più rari le persone, cari amici di The Mag, che si mettono e vedono una serie televisiva abbastanza lunga con tanti episodi che durano tanto, con diverse stagioni. Oggi la gente vuole qualcosa di più fruibile, di più veloce. C'era una volta il cinema, no? Dove bisognava andare a vedere i film, prendersi una giornata libera o comunque restare a casa, iniziare a guardare una serie televisiva per più giorni, per più settimane. Oggi invece sta cambiando tutto. Oggi c'è lo scroll delle micro serie che stanno esplodendo. Sono episodi da 60 secondi, il ritmo è velocissimo, le storie sono semplici ma sono ipnotiche. Non sono ovviamente dei capolavori perché durano poco, ma funzionano perché sono perfette per questo tempo qui che stiamo vivendo. Oggi siamo veloci, immediati, vogliamo le cose che arrivino subito al dunque. I numeri raccontano che queste piattaforme che stanno crescendo, che stanno investendo, stanno arrivando ad avere numeri importanti. Pensate che anche Hollywood ha osservato questo nuovo trend e sta investendo. Il motivo è semplice: non siamo più noi ad adattarci ai contenuti, ma sono i contenuti che si adattano alla nostra attenzione, che è sempre più corta.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questa giornata nel nostro magazine. Torniamo domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
1: Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
0: Sono le 15:30 minuti. Radio
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La premier Meloni torna nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. L'appuntamento con il Premier Time è dalle 16:30 a Palazzo Madama. Al centro del confronto c'è soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli, lo ha detto il ministro della Salute Schillaci al Question Time in aula alla Camera, rispondendo a un'interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. I medici ospedalieri lanciano intanto l'allarme, il sistema non reggerebbe oggi una nuova pandemia. Sonia Bottachiari e i suoi due figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, Pradella, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. La donna ha manifestato timori e preoccupazioni se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato in Cina in vista di un vertice in cui verranno discussi importanti temi globali con il suo omologo Xi Jinping, dal commercio internazionale alla guerra in Iran e a Taiwan. Un caccia americano pattuglia intanto le acque dello stretto di Hormuz. Teheran avverte: Hormuz è sotto il nostro controllo. Se gli Stati Uniti attaccano, reagiremo. Calcio: Roma-Lazio anticipata alle ore 12 e finale degli internazionali di tennis posticipata alle 17:30. È questa l'idea su cui starebbero lavorando la Lega Serie A e la prefettura per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby capitolino. È tutto, a più tardi.

La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1977!

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:33 minutos.
2: Son las 16:33 minutos. Radio Calima.
3: Un saluto dalla redazione. A Palazzo Madama la Premier Meloni risponde alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Salari, incentivi ad aziende e natalità sono sempre le nostre priorità, ha chiarito. Mentre citando il quadro geopolitico la Premier ha avvertito le tensioni incideranno sulla crescita. Un drone presumibilmente di Hezbollah è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Nocura in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, Pradella, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. La donna ha manifestato timori e preoccupazioni se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. La bimba era nata da poco, ma già non respirava più quando una ragazzina di 15 anni l'ha portata in braccio nel pronto soccorso di Sarno, in provincia di Salerno. Inutili i soccorsi per la neonata, non c'era più nulla da fare. L'ipotesi più accreditata è di un parto casalingo finito male. Tennis, lesione al retto femorale, questo l'esito degli esami svolti da Lorenzo Musetti, che non parteciperà all'ATP 500 di Amburgo e al Roland Garros. È una notizia che mi pesa enormemente e dovrò riposare per alcune settimane, le parole dell'azzurro su Instagram. È tutto, ma più tardi.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: Galway.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Canarie.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Sono le 17:30 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Oggi Premier Time al Senato. Salari, incentivi ad aziende e natalità sono sempre le nostre priorità, ha chiarito Giorgia Meloni a Palazzo Madama, mentre citando il quadro geopolitico ha avvertito le tensioni incideranno sulla crescita. Poi l'annuncio entro l'estate arriverà l'ok alla delega per la ripresa del nucleare in Italia. Un drone presumibilmente di Hezbollah è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Nocura in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. L'ONU chiede intanto ad Israele di abrogare la legge sull'istituzione di un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di legami con gli attentati del 7 ottobre 2023. Conflitto Mosca-Kiev, raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale nella regione ucraina di Rivne, uccidendo 3 persone e ferendone 6. Kiev esorta i residenti a rimanere nei rifugi, l'allerta è ancora in vigore. Momenti di paura oggi pomeriggio a Genova, quando intorno alle 14 è scattato l'allarme deflagrazione nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini. La polizia e gli artificieri, dopo aver fatto evacuare l'istituto, hanno ritrovato una sostanza chimica altamente esplosiva. A far scattare l'allarme sarebbe stato dell'acido picrico nel laboratorio di chimica della scuola. Ciclismo, lo spagnolo Arrieta taglia per primo il traguardo a Potenza e vince la tappa numero 5 del Giro d'Italia dopo un finale irreale. Il portoghese Eulalio sfida la maglia di leader a Ciccone in una tappa molto lunga e condizionata dalla pioggia, caduta fortissima già dalla partenza di Preia a mare. Domani la Pestum Napoli disegnata per i velocisti. È tutto, a più tardi.

non sarà, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:30 minutos.
2: Sono le 18:30 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Bagarre al Senato al Question Time con Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che affronta il tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Scontro con Renzi, che attacca sulla legge elettorale il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giuli e paragona il governo alla famiglia Adams. Tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley. Pronti a collaborare con gli Stati Uniti, il messaggio del Ministero degli Esteri. Domani l'attesissimo incontro con Xi. È morto il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate. In tagliere azzurro, omaggio all'Italia, la moglie del principe William ha scelto la città emiliana per conoscere da vicino il Reggio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia diventato un modello nel mondo. Al municipio ha ricevuto il primo tricolore dalle mani del sindaco. Calcio Coppa Italia, stasera alle 21 all'Olimpico la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chievo cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Tennis, attesa per il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafael Hodar. In palio la semifinale degli internazionali. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: En Costa d'Eje, en el pueblo canario, late un corazón italiano. Disfruta de auténtica comida italiana preparada con cura y con los mejores productos de Italia. ¿Quieres saborear una verdadera pasta y una pizza rica y crujiente con una vista impresionante al océano? Cuore Italiano Pizza e Pasta te espera en la avenida San Eugenio Domínguez Alfonso 1, en el Centro Comercial Pueblo Canario, local 201.
1: Reserva tu mesa en el 661107803.
2: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:32 minutos.
2: Sono le 19:32 minuti. Radio Calibre.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Bentrovati, buon mercoledì 13 maggio con il GR delle buone notizie. Nuovo tributo a Silvio Berlusconi a 3 anni dalla sua scomparsa. Dopo l'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa, anche Portofino dedica un luogo simbolo al cavaliere. L'amministrazione comunale ha inaugurato la nuova passeggiata a Silvio Berlusconi, un suggestivo percorso immerso nel verde all'interno del parco di Castello Brown. Il sentiero che parte dal Molo Umberto I era uno dei preferiti dell'ex premier durante i soggiorni liguri per raggiungere Villa dell'Olivetta, storica residenza della famiglia. Dopo anni dominati da discipline sportive più lente e introspettive come yoga e pilates e da allenamenti personalizzati esplosi nel post-covid, nelle palestre di tutto il mondo sta tornando grande protagonista la musica, e lo fa con un'energia tutta nuova grazie al boom della dance fit, l'allenamento che unisce fitness e ballo in un mix esplosivo di ritmi globali. Il fenomeno è arrivato anche in Italia con il Dance Fit Festival 2026, una vera maratona di allenamento a son di musica che ha portato a Roma star internazionali del settore. Fino al 17 maggio torna Villa Aperta in Brianza la manifestazione che per 2 weekend apre il pubblico di more storiche, ville nobiliari e luoghi d'arte tra le province di Monza e Brianza, Milano, Como e Lecco. L'edizione 2026 coinvolge 48 siti distribuiti in 35 comuni e propone un calendario di iniziative dedicate a cultura, famiglie e percorsi nel territorio. Tra le protagoniste c'è Villa Cusani Traversi Antona Tittoni Adesio, scelta come simbolo della manifestazione grazie al parco romantico e agli ambienti legati a Piermarini e Palagi. Avrebbe compiuto 94 anni in questi giorni Valentino Gravani, il più grande couturier italiano, scomparso nel gennaio scorso, e ha lasciato un segno indelebile nell'Olimpo della moda. La notizia dell'emissione di una moneta celebrativa a lui dedicata ha fatto il giro del mondo e riscosso ampio applauso. Realizzata dall'Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato in 2 versioni, d'oro ed argento, verrà emessa nel corso di questo 2026. La moneta, si legge nella nota della Fondazione Gravani, rende omaggio a una figura simbolo dell'eccellenza italiana, protagonista assoluto della storia della moda internazionale grazie a una visione creativa che ha saputo coniugare eleganza, bellezza e straordinaria maestria artistica. Artigianale. È tutto il GR delle buone notizie, vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.
1: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: 1979.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare, io sento

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:32 minutos.
2: Sono le 23:32 minuti. Radio Cali.